0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei la persona sbagliata, arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Sempre informati con Dimensione Fonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
2: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma su delega della Procura ed è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Prof accoltellata a Roma, il Messaggero parla all'amico dell'aggressore, era ossessionato dai TikTok con sparatorie e uccisioni. Intanto continuano le indagini straniere alla pista che potrebbe portare all'identificazione dei 5 contatti sulla chat di Telegram dove è finito il video dell'aggressione a Isabella Marsilio venerdì scorso. Con gli amici conosciuti online parlavo in inglese, per capirli usavo il traduttore, ha detto il ragazzino. La pista in questione porta un utente russo del sito Splatter Watch People Die che il minorenne romano frequentava. Roma, asse Viminale e Esquilino, stretta interforze per sicurezza e decoro sotto la regia della Polizia di Stato. 6 gli arresti, 4 ordini di allontanamento e sigilli inoltre ad un locale nel cuore del rione. Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme al Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara inaugurerà l'anno scolastico 26-27 oggi ad Amatrice, Rieti. La cerimonia si terrà alle 16.30 presso l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne. Saranno presenti all'iniziativa delegazioni di istituti scolastici in rappresentanza di tutto il territorio nazionale. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Praticamente è stata una domenica di campagna elettorale, tutti i leader a parlare davanti alle loro folle e anche ai potenziali elettori indirettamente. Così quando Meloni, alla festa dei giovani del suo partito, comincia a parlare delle nuove regole nella scuola, non più del 30% di studenti stranieri, il divieto del burka, sicuramente lancia degli slogan che sono da campagna elettorale. E del resto è quello che fa anche Conte, e lì era proprio Nova l'appuntamento per scegliere la linea del Movimento 5 Stelle. E le parole sono state molto nette, soprattutto per quanto riguarda lo stop alle armi a Kiev. Ed è Elly Schlein che ha replicato su questo argomento e non soltanto, facendo capire che parli di Kiev, parli delle armi o parli d'altro, ma stai parlando della sfida su chi sarà il candidato premier del campo largo, Schlein stessa oppure Conte. E che dire di quello che è successo a Pontida, dove a sorpresa, sul pratone che è stato lanciato da Bossi come luogo simbolo della Lega stessa, la Lega padana, Salvini ha parlato ai suoi avversari con un guanto di sfida lanciato platealmente. Congresso subito, a ottobre, regoliamocela tra noi. E i nordisti e i sudisti, scusate se la dico in questi termini, ma c'erano tanti esponenti della Lega che venivano dalle zone del centro-sud a osannare Salvini ieri, ed era plastico questo riferimento geografico alle divisioni del movimento del Carroccio. Tutto questo finirà in un congresso in cui si deciderà se la linea è quella di Salvini o quella dei governatori ed ex governatori del nord. Come si vede, un clima di cambiamento percepito e sicuramente di resa dei conti tra le forze politiche, dentro le forze politiche, in vista del voto. Perché è chiaro che tutto quello che è successo in questa domenica che abbiamo alle spalle ha come traguardo chi vincerà le elezioni.
3: Riascolta 100 secondi di

0: RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Antonello Venditti, che tesoro che sei, che tesoro, il mio tesoro, il mio tesoro. Le 11:16 in diretta su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 in mia compagnia, tra pochissimo anche i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Alle dal 24 al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Oh mio!
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet.

0: Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
9: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top supermercati.
8: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: L'hai cantata dall'inizio alla fine. Ogni volta che noi la rimettiamo in programmazione succede sempre questo, che la canti dalla prima all'ultima nota. Culture Club, Karma Chameleon, 11:39 live questa mattina su Dimensione Suono Soft. Ascoltiamoli allora questi consigli tanto attesi di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Che cosa serve un'eccellenza enogastronomica italiana per essere riconosciuta sui mercati internazionali? È proprio da questa domanda che nasce Great Taste in Italy, la sezione italiana del programma internazionale di valutazione e accreditamento di cibi e bevande. Oggi abbiamo ospite con noi Alberto Gottardi, presidente dell'associazione La Tavola di Mecenate ETS, che ha curato proprio l'edizione italiana di Great Taste. Alberto, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato.
2: Senti Alberto, cosa significa ottenere una stella Great Taste e quanto può incidere questo riconoscimento anche sulla reputazione, sull'apertura di nuovi mercati per una piccola o media azienda italiana?
3: Diciamo che in generale per tutte le aziende italiane, ma come hai detto giustamente tu, soprattutto per le piccole e per le medie può davvero cambiare i destini commerciali, nel senso che Great Taste innanzitutto è un sistema che esiste da 33 anni, nasce in Inghilterra, nasce a Londra e poi è diffuso un po' in tutta Europa anche in altri paesi extraeuropei. Il meccanismo è imponente perché considera che vengono valutati, quest'anno sono stati valutati più di 15.000 prodotti con 800 giudici e i prodotti provenivano da 116 paesi diversi del mondo, quindi è il più importante, il più

0: grande sistema di valutazione, accreditamento e valorizzazione di prodotti alimentari che esiste al mondo.
1: E come è andata in Italia? Che risultati abbiamo avuto?
0: Allora, l'Italia secondo me è davvero una, cioè l'occasione, perché innanzitutto da dove nasce questa cosa? Nasce che anni fa, 3 anni fa andiamo in Inghilterra invitati dall'organizzatore che conosciamo bene per aver organizzato in Italia anche un'altra cosa che fanno loro, che sono gli World Cheese Award, ci ha invitato a vedere la finale di Great Taste. Bene, in quella finale c'erano circa 300 prodotti italiani su 14, allora erano 14.300 i prodotti partecipanti, solo 300, che è un assurdo visto qual è la ricchezza, la biodiversità italiana, il fatto che l'Italia sia così, l'Italia gastronomica sia così e agroalimentare così apprezzata. Allora abbiamo fatto una, ne abbiamo parlato un po' e abbiamo capito insieme all'owner John Farranda che effettivamente è un'occasione persa per l'Italia ma anche per il concorso, e abbiamo deciso di creare questa cosa, questo tavolo dedicato di giudizio. La cosa importante è che questo tavolo di giudizio ha da un lato il vantaggio di consentire ai produttori italiani di essere valutati in Italia, e il luogo della valutazione è un'altra opportunità in più perché è presso Cortiglia, che è il nostro partner tecnico, dall'altro, e quindi questo semplifica molto le cose, ma dall'altro c'è anche il vantaggio che i prodotti italiani entrano nella stessa graduatoria dei prodotti internazionali e quindi entrano nello stesso database e sono valutati dai buyer e dai consumatori di tutto il mondo che li conoscono, li apprezzano e li possono comprare.
1: Grazie mille Alberto e a presto, buona giornata.
0: Grazie, grazie a te, ciao ciao.
1: Grazie, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: due mondi apparentemente contrapposti che si amalgamano benissimo. Frank Sinatra, Bono Vox, I Got You Under My Skin. Che bella. Si chiude così la prima parte, le prime tre ore di questa mattinata su Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Tra poco l'ora della decompressione, che di lunedì proprio ne abbiamo veramente bisogno. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti tanti altri marchi. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village a Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperte 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Class. Valore futuro garantito.

sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000.

0: Siamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Valentina Lorusso. Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare ai domiciliari dallo scorso luglio, va in carcere. Ad annunciarlo è lo stesso leader del Popolo della Famiglia. Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook. Sono il primo italiano nella storia a subire questo tipo di arresto, scrive sui social postando una foto con l'ordinanza del GIP. Il PM aveva chiesto l'aggravamento della misura cautelare cui era sottoposto per la reiterata violazione del divieto di utilizzare, salvo che per i contatti con il difensore, i dispositivi telefonici, informatici e telematici. Controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo. L'operazione ha consentito di arrestare 24 persone di varia nazionalità e di sequestrare circa 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish, denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. La vicenda della professoressa accoltellata, due informative sono state inviate alla procura ordinaria e quella dei minori sull'aggressione nel quartiere Centocelle di Roma. Le indagini portate avanti dai carabinieri puntano a identificare i quattro utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l'azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Non è escluso che possano essere coinvolti stranieri, essendo emerso l'uso da parte di uno di loro del cirillico. Mia mamma mi ha detto che vuole tornare a lavorare il prima possibile, è una donna molto forte, parla Stefano, il figlio della docente aggredita a Centocelle dall'allievo. Il numero ridotto di vocazioni potrebbe spingere a scelte di chiusura o di ripiego, invece queste criticità possono aiutarci a scoprire o riscoprire potenzialità inaspettate, lo ha detto il Papa nell'udienza alle partecipanti all'Assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente e mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile e impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva mentre gode del tuo mondo interiore.

0: zucchero, menta e rosmarino. Quindi zucchero, menta e rosmarino. Prendi la menta, la lavi, la asciughi, la prendi il rosmarino, lo lasci lì, prendi lo zucchero, 100 grammi. No, mi sembrava una ricetta detta così. 12:16, buon pomeriggio, è l'ora della decompressione anche del cervello, il mio, che l'ho messo lì sotto spirito e lo lascio riposare fino alle 13, tempo in cui poi arriverà Fabiana Sera a accompagnarti fino alle 5 con l'iconica playlist di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra pochissimo torniamo con i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani, ma prima ho un consiglio per te. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Presedil.it.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
12: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
13: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
14: Renault, Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlover.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra. Il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bambino.
1: Gesù bambino. Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Questo è il momento che io attendo proprio con grande ansia. Il momento di Lifestyle Extra, perché io sono ipocondriaco e quindi quando si parla di salute le mie orecchie si drizzano. Sentiamo.
2: Lifestyle Extra, in collaborazione con
3: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
4: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi Costantino Leonardo, professore dell'Istituto Regina Elena e urologo della clinica Ars Biomedica. Professore, qual è l'età giusta per iniziare a fare i controlli per la salute della prostata e bloccare sul nascere ogni rischio di neoplasie?
5: Per iniziare lo screening del tumore della prostata, l'età giusta in linea di massima sono 50 anni. Sicuramente quest'età è modulata in base ai vari fattori di rischio per i pazienti, ad esempio pazienti che hanno familiarità per tumore della prostata, sicuramente lo screening deve iniziare prima, anche ai 40 anni.
4: Quali sono gli esami per difendersi dal tumore della prostata?
5: Per difendersi dal tumore della prostata, gli esami principali sono degli esami ematici. Il più importante è il PSA, che è un marcatore del tumore della prostata. Successivamente, molto importante sicuramente anche la visita urologica, dove verranno prescritti delle indagini di secondo livello, tra cui la più importante è la risonanza magnetica multiparametrica della prostata, che ci fa identificare delle zone sospette a livello della prostata che poi successivamente eventualmente devono essere biottizzate per fare una diagnosi corretta.
4: Grazie al professor Costantino Leonardo. Lifestyle Extra torna mercoledì alle 12.35.
3: Ars Biomedica, la clinica che si prende cura di te e della tua famiglia 365 giorni l'anno, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

0: per rilassarti in casa. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno

0: Tiziano Ferro, accetto miracoli. Ti do la tessera numero 2, Tiziano, perché anche io ho la tessera numero 1 e accetto anch'io miracoli, anzi li sto aspettando. 12.53, abbiamo chiuso per oggi, ancora no, ho un consiglio per te. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più approfitta del mese del Back to Store. Acquista una cucina completa Lubecreo per te in omaggio, un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Carlo. Adesso Roma.